0: Stereo TV, TV. La radio que no cansa escucharla.
1: Stereo TV. Stereo TV. TV.